0: Vous écoutez RCF Notre-Dame. Chaque matin, dans Je pense donc j'agis, RCF Notre-Dame vous invite à la réflexion et à l'action. Une heure pour réfléchir, creuser une question, mais aussi pour agir avec les témoignages d'acteurs de terrain et les auditeurs pour s'engager ensemble dans la construction du monde de demain. Je pense donc j'agis, présenté par Melchior Gormand, c'est du lundi au vendredi de 10h à 11h. Dès le 22 juin, avec l'été des festivals, partez en tournée sur RCF Notre-Dame. Pour cette première semaine, découvrez Jazz à Vienne, le Midsummer Festival, le Festival des Forêts, le Saint-Omer Festival et le Festival international d'opéra baroque de Beaune. L'été des festivals, c'est du lundi au vendredi à 16h sur RCF Notre-Dame. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
1: Les chiffres le prouvent, la nouvelle nounou du 21e siècle, ce sont les écrans. Comment remplacer l'addiction aux écrans par le lien affectif? On en parle ce mercredi à 11h dans Enquête de sens sur RCF Notre-Dame.
2: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: Allora, qual è consà che il 24 giugno si festa a San Giambattisti? San Giambattisti è, dopo Madonna e il Signore Veneteso, un di più gran santo da Ige. Giambattisti è stato santificato nel seno materno quando la Madonna è venuta a visitare la sua mamma e che la mamma ha detto un zittetto che taglia un seno ha trasaltato d'allegrezza in trenta a me, come posso accogliere la mamma di me salvatori. Poi Giambattisti dopo si ritirò nel deserto. Giambattisti predicò, battezzò un battesimo di penitenza ed è quando è da visto giungere un signore a farsi battezzare che ha detto ecco l'agnello di Dio qui che caccia il peccato del mondo. Più tardi fu martirizzato perché aveva criticato fortemente il re di Sasimissu in caso cognata. Il re Erode domandò a figliola della cognata di Salomea ciò che da Ulia dopo che deve dato davanti ad Edu e a Zitte da domandetta a sua mamma e qui da domandetti il capo di Giambattisti ed è così che San Giambattisti morsi martiru pari il re Erode. E dopo, ben inteso, Edu devi agalà perché Cristo crescisse.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Peru.
1: Secondo libro di Re, capitolo 9, prima parte. I re di Israele e di Iuda tombi da Jehu. Eliseo profeta chiamò uno di violi di profeta e gli disse: «Cindi e torreni, piglia con te sta bottiola d'olio e vai in Ramot di Galad, e quando tu ci sarai giunto, vedi a Jehu, figlio di Iosafatto, figlio di Nimischi. Andare a farlo alzare da mezzo ai suoi fratelli e lo conducere in una camera appartata. Pigliare la bottiglia d'olio che tu spargiare nel tuo suo capo e dicere: così parla il Signore, tu il re di Israele, e poi aprire la porta e ti cacciare a fuggire senza firmati. Il giovanotto servitore di profeta partì per Ramot in Galada. Quando lo giunse, ecco i capi dell'armata erano a posare. Disse: capo, ad una parola dite. E Jehu disse: a quale di noi tutti? Rispose: a te, capo. Jehu s'arrizzò e entrì in la casa e il giovanotto sparse l'olio lanta il suo capo, dicendogli: così parla il Signore, il Dio di Israele, tu il re di Israele, di un popolo dell'Eterno. Colpisciare a casa da Gaba, il suo maestro, e vindicare di un'anta di Isabella, o sangue di miei servitori profeti e o sangue di tutti i servitori dell'Eterno. Tutta la casa da Gab perisciarà. Stirparà di chiunque appartenga a Gab, quello che è schiavo e quello che è libero in Israele, e renderà di la casa da Gab simula a casa di Jeroboam, figlio di Nebat, e a casa di Baesca, figlio d'Aghia. I gani mangeranno ad Isabel in un campo di Israele, e non ci sarà nemmeno per intarare, e poi il giovanotto aprì la porta e fuggì.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Allora, qual è con sa che 24 giugno sa festa a San Giambattisti? San Giambattisti è, dopo Madonna e il Signore ben inteso, un di più gran santo da Ege. Giambattisti è stato santificato nel seno materno quando la Madonna è venuta a visitare a sua mamma e che dosa e che a mamma ha detto un zitto che taglia un seno ha trasaltato d'allegrezza in trenta a me come posso accoglia a mamma d'un salvatore. Poi Giambattisti dopo si ritirò nel deserto. Giambattisti predicò, battezzò un battesimo di penitenza ed è quando ha visto giungere un Signore a farsi battezzare che ha detto ecco l'agnello di Dio quello che caccia il peccato del mondo. Più tardi fu martirizzato perché aveva criticato fortemente il re d'essa si messo in caso cognata. Il re Erode domandò a figliola della cognata di Salomea ciò che da Ulia dopo che debba dato davanti ad Edu e a Zitte da domandetta a sua mamma e qui da domandetti il capo di Giambattisti ed è così che San Giambattisti morsi martiru pari il re Erode. E dopo, ben inteso, edu di via Galà, perché Cristo crescisse.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 9, prima parte. I re di Israele e di Giuda tombi da Jehu. Eliseo, profeta, chiamò uno di violi di profeti e gli disse: «Cindi e torreni, piglia con te sta bottigliola d'olio e vai in Ramot di Galad, e quando tu ci sarai giunto, vedi a Jehu, figlio di Iosafatto, figlio di Nimischi. Andare a farlo alzare da mezzo ai suoi fratelli e lo conducere in una camera appartata. Pigliare la bottiglia d'olio che tu spargiare nel tuo suo capo e dicere: così parla il Signore, tu il re d'Israele, e poi aprire la porta e ti cacciare a fuggire senza firmati. Il giovanotto servitore di un profeta partì per Ramot in Galada. Quando lo giunse, ecco i capi dell'armata erano a posare. Disse: capo, ad una parola dite. E Jehu disse: a quale di noi tutti? Rispose: a te, capo. Jehu s'arrizzò e entrì in la casa e il giovanotto sparse l'olio lanta il suo capo, dicendogli: così parla il Signore, il Dio d'Israele, tu il re d'Israele, di un popolo dell'Eterno. Colpisciare a casa da Gaba, il suo maestro, e vindicare di un'anta di Isabella, il sangue di miei servitori profeti e il sangue di tutti i servitori dell'Eterno. Tutta la casa da Gab perisciarà. Stirparà di chiunque appartenga a Gab, quello che è schiavo e quello che è libero in Israele, e renderà di la casa da Gab simula a casa di Jeroboam, figlio di Nebat, e a casa di Baesca, figlio d'Aghia. I gani mangeranno ad Isabel in un campo di Israele, e non ci sarà nemmeno pentarale, e poi il giovanotto aprì la porta e fuggì.